0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Un treno di musica.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere, che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. E non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore. Che sa trasformare il suo spirito in carne e ancora di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. E che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, eh? Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così, non si torna indietro.

Invidia. Il bello della lingua italiana è quello che alcune parole possono avere doppi significati. Per esempio, spesso sentiamo parlare di invidia. Siamo portati a pensare ad un cattivo sentimento, mentre per me, quando sento parlare di invidia, mi viene da pensare ad una verdura che grigliata può essere condita in migliaia di modi.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

al centro della musica. Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Thank you very kindly. Thank you.

Thank you. Thank you.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: tutto un altro sound.
1: L'asino e il contadino. Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. L'animale pianse e ragliò duramente per ore, mentre il contadino cercava di fare qualcosa al riguardo. Ma alla fine decise che l'asino era troppo vecchio e il pozzo era asciutto già da molto tempo e aveva bisogno di essere tappato. Pertanto non valeva davvero la pena tirare fuori l'asino dal pozzo. Perciò chiamò i suoi vicini, ognuno prese una pala e iniziarono a gettare terra nel pozzo. L'asino, resosi conto di quello che stava succedendo, si mise a piangere e ragliare orribilmente. Ma ad un certo punto, con sorpresa di tutti, l'asino si mise di lamentarsi dopo alcune palate di terra. Il contadino guardò in fondo al pozzo e si stupì di ciò che vide. Con ogni palate di terra, l'asino stava facendo qualcosa di incredibile. Batteva la terra con gli zoccoli e faceva un passo sopra la terra. Molto presto, tutti videro con sorpresa l'asino arrivare fino alla bocca del pozzo, passare sopra il bordo e uscire trotterellando. Morale della favola: la vita ti getterà a terra e poi ti getterà sopra ogni tipo di terra. Il segreto per uscire dal pozzo è batterla e usarla per fare un passo in alto. Ogni nostro problema è o può essere un gradino verso l'alto. Possiamo uscire dai pozzi più profondi se non ci arrendiamo. Usa la terra che ti gettano per fare un salto sopra. Ama di più, compatta la terra, perché in questa vita bisogna essere una soluzione, non un problema. E lascia che veri somari
2: siano gli altri. Da in ascensore. Schiacci l'ottavo. L'ascensore sale. Lentissimo. Le porte di metallo, le pareti di metallo, il soffitto di metallo. E se si blocca l'aria, mi manca l'aria. E quando magari la domenica prendi la tua bella macchina e te la porti in un prato e nel prato sei lì tu e lei soli e te la lavi e te la asciughi. E quando vai in giro sul marciapiede e magari per terra ci sono le giunture, le righe. Non voglio calpestare le righe. Allora metti il piede in un rettangolo, poi in un altro rettangolo, poi vedi che uno ti guarda. C'ho male a un piede. Oh mamma. E quando sei a letto la sera, tutto spento, stai per addormentarti, ti viene un dubbio. Il gas. Avrò spento il gas? Meglio andare a vedere. Allora ti alzi, se nella luce va in cucina, fatti il gas. Spento. Meno male. Torni in camera, spegni la luce, vesti la coperta e stai per addormentare. Ma avrò visto bene che è spento. Magari era così, io l'ho visto così, è un attimo. Meglio tornare a vedere. Allora ti alzi, nella luce va in cucina, fatti il gas. Adesso io lo apro e lo spengo. Così sono sicuro che l'ho spento, giuro che l'ho spento. L'ho spento. Torni in camera, spegni queste coperte. Ti alzi nella luce, vai in cucina. Torni in camera, vai in cucina, torni in camera. E alle 5 di mattina ti addormenti sul frigorifero col gas aperto. Oh, ma...

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra, fa caldo, c'è un'allerta meteo canicule in tutta la region sud per il weekend, ma i dettagli della meteo come sempre dopo le news. Una buona notizia per i bagnanti della Costa Azzurra: alla vigilia dell'alta stagione estiva arrivano notizie rassicuranti per chi risiede o per i turisti che frequenteranno la Costa Azzurra durante l'estate. L'Agenzia regionale della sanità francese conferma che la qualità delle acque di balneazione delle Alpi Marittime è complessivamente eccellente. Nel corso del 2025 sono stati effettuati circa 3.000 controlli e il 90% dei campioni è risultato di buona qualità. 94 siti hanno ottenuto la classificazione massima. Restano sotto osservazione alcune spiagge di Saint-Laurent-du-Var, mentre Théoul-sur-Mer registra risultati perfetti. I controlli proseguiranno fino al 30 settembre. Da Viareggio, in Toscana, ha preso il via la terza edizione di The Crossing, la traversata benefica sostenuta dalle fondazioni della principessa Charlène e del principe Alberto di Monaco. 7 squadre composte da atleti di alto livello si alterneranno per coprire i 225 chilometri che separano la Toscana dal Principato di Monaco a bordo di speciali biciclette d'acqua, water bike. L'iniziativa punta a sensibilizzare sulla sicurezza in mare, sulla prevenzione degli annegamenti e sulla protezione degli ecosistemi marini. L'arrivo è previsto alla spiaggia dell'Arvotto o l'Arvotto nella giornata di domenica, dove il principe e la principessa accoglieranno i partecipanti. Procedono i lavori per il nuovo servizio d'urgenza dell'ospedale La Palmosa di Menton. L'investimento sfiora gli 8 milioni di euro e rappresenta uno dei più importanti interventi sanitari degli ultimi anni nella zona. Il progetto consentirà di triplicare gli spazi dedicati alle emergenze, migliorando l'assistenza ai pazienti e le condizioni di lavoro del personale sanitario. La conclusione dei lavori è prevista per l'aprile 2027. La Costa Azzurra continua ad attirare il grande cinema internazionale. Nei giorni scorsi l'aeroporto di Nizza si è trasformato in un set per le riprese della quarta stagione di The White Lotus, una delle serie TV di maggior successo degli ultimi tempi. Tra gli attori avvistati, Laura Dern e Heather Graham, insieme al creatore della serie Mike White. La nuova stagione sarà ambientata tra Cannes e la Riviera Francese, con le riprese che proseguiranno per tutta l'estate. La politica locale tiene banco la polemica nel capoluogo della Costa Azzurra, a Nizza. L'attuale sindaco Eric Ciotti ha annunciato un esposto alla procura dopo il rifiuto dell'ex sindaco Cristian Estrosi di fornire documentazione relativa ad oltre 312.000 euro di spese di rappresentanza sostenute tra il 2016 e il 2025. Parallelamente è stato avviato un audit interno per verificare la natura delle spese. Le conclusioni dell'indagine amministrativa sono attese nel mese di luglio. La meteo del weekend: sabato 20 giugno, in Costa Azzurra sole e venti deboli se non quasi assenti. Temperature in aumento, allerta gialla di Meteo France per rischio canicule nel Var. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime Monaco e Nizza 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 34 gradi, Tenda 28 gradi, temperatura del mare tra i 22 e i 24 gradi circa. Domenica 21 giugno, sempre sole, temperature in aumento, allerta gialla di Meteo France per rischio canicola in tutta la region sud PACA e allerta gialla per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime Monaco e Nizza 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi, Tenda 26 gradi, temperatura del mare sempre tra i 22 e i 24 gradi circa. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com.
2: Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra, fa caldo, c'è un'allerta meteo canicule in tutta la region sud per il weekend, ma i dettagli della meteo come sempre dopo le news. Una buona notizia per i bagnanti della Costa Azzurra: alla vigilia dell'alta stagione estiva arrivano notizie rassicuranti per chi risiede o per i turisti che frequenteranno la Costa Azzurra durante l'estate. L'Agenzia regionale della sanità francese conferma che la qualità delle acque di balneazione delle Alpi Marittime è complessivamente eccellente. Nel corso del 2025 sono stati effettuati circa 3.000 controlli e il 90% dei campioni è risultato di buona qualità. 94 siti hanno ottenuto la classificazione massima. Restano sotto osservazione alcune spiagge di Saint-Laurent-du-Var, mentre Théoul-sur-Mer registra risultati perfetti. I controlli proseguiranno fino al 30 settembre. Da Viareggio, in Toscana, ha preso il via la terza edizione di The Crossing, la traversata benefica sostenuta dalle fondazioni della principessa Charlène e del principe Alberto di Monaco. 7 squadre, composte da atleti di alto livello, si alterneranno per coprire i 225 chilometri che separano la Toscana dal Principato di Monaco a bordo di speciali biciclette d'acqua, water bike. L'iniziativa punta a sensibilizzare sulla sicurezza in mare, sulla prevenzione degli annegamenti e sulla protezione degli ecosistemi marini. L'arrivo è previsto alla spiaggia dell'Arvotto o l'Arvotto nella giornata di domenica, dove il principe e la principessa accoglieranno i partecipanti. Procedono i lavori per il nuovo servizio d'urgenza dell'ospedale La Palmosa di Menton. L'investimento sfiora gli 8 milioni di euro e rappresenta uno dei più importanti interventi sanitari degli ultimi anni nella zona. Il progetto consentirà di triplicare gli spazi dedicati alle emergenze, migliorando l'assistenza ai pazienti e le condizioni di lavoro del personale sanitario. La conclusione dei lavori è prevista per l'aprile 2027. La Costa Azzurra continua ad attirare il grande cinema internazionale. Nei giorni scorsi l'aeroporto di Nizza si è trasformato in un set per le riprese della quarta stagione di The White Lotus, una delle serie TV di maggior successo degli ultimi tempi. Tra gli attori avvistati, Laura Dern e Heather Graham, insieme al creatore della serie Mike White. La nuova stagione sarà ambientata tra Cannes e la Riviera Francese, con le riprese che proseguiranno per tutta l'estate. La politica locale tiene banco la polemica nel capoluogo della Costa Azzurra, a Nizza. L'attuale sindaco Eric Ciotti ha annunciato un esposto alla procura dopo il rifiuto dell'ex sindaco Cristian Estrosi di fornire documentazione relativa ad oltre 312.000 euro di spese di rappresentanza sostenute tra il 2016 e il 2025. Parallelamente è stato avviato un audit interno per verificare la natura delle spese. Le conclusioni dell'indagine amministrativa sono attese nel mese di luglio. La meteo del weekend: sabato 20 giugno, in Costa Azzurra sole e venti deboli se non quasi assenti. Temperature in aumento, allerta gialla di Meteo France per rischio canicule nel Var. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime Monaco e Nizza 35 gradi, Cannes Saint-Tropez 34 gradi, Tenda 28 gradi, temperatura del mare tra i 22 e i 24 gradi circa. Domenica 21 giugno, sempre sole, temperature in aumento, allerta gialla di Meteo France per rischio canicola in tutta la region sud PACA e allerta gialla per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime Monaco e Nizza 36 gradi, Cannes Saint-Tropez 35 gradi, Tenda 26 gradi, temperatura del mare sempre tra i 22 e i 24 gradi circa. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it, ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
3: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
4: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 57 e prima di presentarvi il sommario vi ricordiamo che tutti gli orari indicati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un notiziario di X. Seguirà un nostro servizio sulla probabile ripresa delle trasmissioni della Voce dell'America e forse anche di Radio Thailand attraverso la stazione ripetitrice ad onde corte situata a Udon Thani in Thailandia. Successivamente vi presenteremo un servizio sulla disattivazione dell'impianto trasmittente di una radio pirata che era stato installato all'interno del campanile della chiesa di San Willibrordo nella città di Mil in Olanda. Infine la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Notiziario di X.
2: Qatar, secondo quanto reso noto da Tarek Zeidan, l'emittente statale QMC, acronimo di Qatar Media Corporation, ha ripreso le sue trasmissioni in onde medie sulla frequenza di 675 kHz. Regno Unito. Radio Caroline ha pubblicato il calendario 2026 delle trasmissioni di Radio Caroline North, il servizio speciale che ripropone l'atmosfera e la musica degli anni d'oro delle radio offshore. Gli appuntamenti sono previsti per l'11 e 12 luglio, dal 7 al 9 agosto per il tradizionale weekend di raccolta fondi, il 12 e 13 settembre, il 10 e 11 ottobre e il 7 e 8 novembre, nonché il 9 e 10 dicembre 2026. Le trasmissioni saranno ascoltabili su 1368 kHz in onde medie tramite Mansk Radio, su 648 kHz del trasmettitore di Radio Caroline e via internet attraverso il sito e l'app ufficiale dell'emittente. Il calendario resta comunque suscettibile di eventuali modifiche. Restiamo nel Regno Unito. La BBC ha annunciato che a partire dal 31 luglio 2026 BBC Radio 5 Live cesserà le trasmissioni dai trasmettitori di Folkestone e Redruth nell'ambito della riorganizzazione della rete di diffusione radiofonica. Gli ascoltatori dell'area di Folkestone potranno continuare a seguire l'emittente sintonizzandosi sulla frequenza di 909 kHz in onde medie, mentre nell'area di Truro, servita finora dal trasmettitore di Redruth, il servizio resterà disponibile sui 693 kHz in onde medie. BBC Radio 5 Live continuerà inoltre a essere accessibile tramite radio digitale DAB, televisione e il sito web della BBC, l'app BBC Sounds e attraverso gli smart speaker compatibili. L'emittente pubblica britannica ha comunicato la chiusura dei due impianti il 17 giugno 2026, invitando gli ascoltatori ad effettuare la risintonizzazione dei propri apparecchi per continuare a ricevere regolarmente il servizio. Spagna continua l'abbandono delle onde medie da parte delle emittenti della catena COPE. La prossima sembra essere COPE Salamanca, che trasmette dalla città di Salamanca sulla frequenza di 1134 kHz. Lo scorso 16 giugno la stazione è stata ascoltata mentre diffondeva ripetutamente un annuncio che invitava a continuare l'ascolto sulle frequenze in FM oppure attraverso l'applicazione online. Svezia. Ad Halmstad è stata presentata una nuova domanda all'autorità svedese per i media per ottenere una licenza permanente di trasmissione trasmissione in onde medie provvisoriamente sulla frequenza di 1602 kHz. Secondo quanto riportato nella richiesta, il progetto denominato Halmstad Mellanwag intende offrire una programmazione radiofonica indipendente con particolare attenzione alle trasmissioni locali non commerciali. I contenuti saranno incentrati su temi storico-culturali, tecnici, educativi e legati alla comunicazione di emergenza. L'obiettivo dichiarato è quello di aggiungere una nuova voce indipendente al panorama radiofonico locale, contribuendo a rafforzare la libertà di espressione, la libertà di informazione e il pluralismo nell'area di copertura del servizio. Dietro l'iniziativa c'è Henrik Paulsson, già noto per aver trasmesso in passato con l'emittente Funkis Radion sia in FM sia in onde medie. La richiesta richiama anche la tradizione radiofonica della città. Sveriges Radio, ovvero la radio svedese, trasmise infatti da Halmstad in onde medie dal 1949 al 1970 sulla frequenza di 1562 kHz. E restiamo in Svezia. La stazione radio di Grimeton, patrimonio mondiale dell'UNESCO, insieme all'associazione Alexander Grimeton, invita radioamatori, appassionati e visitatori ad una giornata speciale dedicata alla storia delle comunicazioni. Durante l'evento verrà nuovamente messo in funzione il celebre alternatore Alexanderson, l'unico esemplare al mondo ancora perfettamente funzionante. L'alternatore originale del 1924, identificato dal nominativo SAQ Sierra Alpha Quebec, effettuerà due trasmissioni in telegrafia CW sulla frequenza VLF di 17,2 kHz. La prima trasmissione inizierà alle 10:25 ora dell'Europa centrale con una breve introduzione. Alle 10:30 prenderanno il via le operazioni di avviamento dell'alternatore e intorno alle 10:45 Sierra Alpha Quebec sarà in onda con il tradizionale segnale di chiamata. Alle 11 verrà trasmesso il messaggio ufficiale. La seconda trasmissione seguirà lo stesso programma. Introduzione alle 14:25, avviamento dell'alternatore alle 14:30, messa in onda intorno alle 14:45 e trasmissione del messaggio alle 15. Gli orari sono sempre espressi secondo l'ora dell'Europa centrale, ovvero ora UTC più 2. A causa di difficoltà organizzative, quest'anno non sarà disponibile la consueta diretta video delle trasmissioni. Tutto il personale sarà impegnato nelle operazioni necessarie per portare Sierra Alpha Quebec nuovamente in onda. Sono inoltre previste alcune trasmissioni di prova in via preliminare il 2 o il 3 luglio, tra le 13 e le 16, sempre ora dell'Europa centrale. Durante questi test, Sierra Alpha Quebec sarà attiva per brevi periodi utili ad effettuare verifiche tecniche e misurazioni. Gli ascoltatori sono invitati ad inviare i propri rapporti di ricezione. Per ottenere la conferma elettronica QSL è necessario utilizzare il modulo online disponibile dal 5 al 26 luglio 2026. Durante tutta la giornata sarà attiva anche la stazione radioamatoriale Sierra Kilo 6 Sierra Alpha Quebec sulle bande dei 3, 5, 7, 14 MHz in CW, oltre che sulle frequenze di 3.755 e 7.140 kHz in fonia SSB. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento.
3: Welcome to the Voice of America in Korean.
4: Direct from Washington, the Voice of America.
2: Potrebbe non essere soltanto una serie di test tecnici. A distanza di pochi mesi dall'annuncio della sua possibile chiusura, una delle più importanti stazioni di trasmissione in onde corte dell'Asia torna infatti al centro dell'attenzione. L'Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali ha richiesto nuove frequenze internazionali per effettuare prove di trasmissione dal centro trasmittente di Udon Thani in Thailandia, dal quale fino ai primi mesi del 2025 venivano diffusi i programmi della Voce dell'America e del Servizio Mondiale di Radio Thailand. Una mossa che riaccende le ipotesi su una possibile riattivazione su pianta stabile dell'impianto, protagonista da oltre 40 anni della diffusione radiofonica internazionale verso il continente asiatico. Sentiamo il servizio.
5: Dopo aver effettuato alcuni test di trasmissione dal centro radiofonico del Botswana lo scorso mese, l'Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali ha compiuto un nuovo passo operativo. L'ente ha infatti prenotato nuove frequenze presso l'HFCC, l'organizzazione che coordina a livello mondiale le frequenze delle trasmissioni in onde corte per evitare interferenze tra emittenti internazionali. Le nuove frequenze serviranno per ulteriori test di trasmissione, questa volta però dal centro trasmittente di Udon Thani, in Thailandia. Si apre così un nuovo capitolo nella complessa storia di questo importante impianto per le onde corte. La stazione nacque in seguito all'accordo firmato il 4 aprile 1984 tra gli Stati Uniti e la Thailandia per la realizzazione di un centro trasmittente destinato ai programmi della Voce dell'America. In cambio delle facilitazioni concesse agli Stati Uniti, il Dipartimento per le Relazioni Pubbliche del Governo Reale Thailandese ottenne l'accesso agli impianti di diffusione. Fin dall'entrata in funzione della struttura, anche il servizio internazionale di Radio Thailandia venne trasmesso da Udon Thani con una potenza di 500 kW. Negli anni 2000 la potenza fu ridotta a 250 kW e alcuni programmi di Radio Thailand furono ritrasmessi per 2 ore al giorno dagli impianti di Greenville negli Stati Uniti. Successivamente, il volume delle trasmissioni internazionali thailandesi subì una progressiva riduzione. Nel dicembre 2025, Carrie Lake, direttrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali, aveva notificato al Congresso statunitense l'intenzione di procedere alla chiusura definitiva della stazione. Una decisione che aveva suscitato perplessità, soprattutto perché l'impianto era stato recentemente rimesso in funzione. La scelta sembrava in contrasto con il precedente orientamento dell'amministrazione di Donald Trump, che aveva manifestato la volontà di mantenere operativo il sito per le trasmissioni dirette verso l'Asia e di rispettare gli impegni assunti con la Thailandia nell'ambito del servizio internazionale. A distanza di 6 mesi, la situazione sembra tuttavia essere cambiata ancora una volta. I nuovi test annunciati dall'Agenzia degli Stati Uniti per i Media Globali potrebbero infatti rappresentare il primo passo verso una riattivazione stabile del centro trasmittente. Costruita nel 1989 dagli Stati Uniti con un investimento di circa 120 milioni di dollari, la stazione è formalmente di proprietà della Thailandia. L'accordo originario prevedeva infatti il trasferimento dell'impianto al governo thailandese, che ne mantiene la titolarità, mentre la gestione operativa avviene attraverso un contratto di locazione rinnovabile ogni 25 anni. Il sito dispone di 7 trasmettitori in onde corte da 500 kW ciascuno, attualmente utilizzati a una potenza ridotta di 250 kW. Secondo gli osservatori, l'impianto potrebbe essere ancora in buone condizioni. La struttura appartiene infatti al governo thailandese e il personale è in gran parte locale, elemento che fa pensare a una manutenzione costante nel corso degli anni. Resta ora da capire se questi test rappresentino soltanto una verifica tecnica oppure il segnale concreto di un ritorno in servizio di una delle più importanti stazioni di trasmissione in onde corte dell'Asia.

0: Quello che abbiamo appena ascoltato è uno dei jingle di Radio Veronica, la prima emittente pirata che, trasmettendo da una nave nel Mare del Nord, con la sua programmazione musicale moderna e rivolta ai giovani, conquistò milioni di ascoltatori nell'intera Olanda. Dopo la chiusura delle radio offshore negli anni 70, il fenomeno si spostò sulla terraferma. Nacquero centinaia di radio pirata non solo in FM, ma anche sulle onde medie e corte, soprattutto nelle aree rurali, dove ancora oggi vengono considerate in Olanda una tradizione popolare legata alla musica locale e alla vita delle comunità. È in questo contesto che si inserisce la recente vicenda del collettivo Firma PCB, i cui membri sarebbero riusciti a installare un'antenna FM all'interno del campanile della chiesa di San Vilibrordo a Mil, nella regione del Brabante settentrionale. L'episodio dimostra che nei Paesi Bassi la radio pirata non è soltanto una questione di frequenze occupate abusivamente, è il riflesso di una lunga tradizione radiofonica che affonda le sue radici nell'epoca eroica delle emittenti offshore del Mare del Nord come Radio Veronica e che continua ancora oggi a trovare nuovi protagonisti. Ascoltiamo il servizio.
1: Nei Paesi Bassi è stata scoperta e disattivata una stazione radio FM pirata che per mesi ha trasmesso indisturbata dal campanile della chiesa di San Vilibrordo, nella località di Mil. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, un'antenna di trasmissione era stata installata all'interno della torre campanaria già dal dicembre 2025, consentendo una copertura del segnale fino alla zona di Nimega. L'audio, tuttavia, proveniva da una postazione esterna e veniva ritrasmesso in diretta via radio. Dietro l'operazione ci sarebbero alcuni membri del collettivo Firma PCB, che si sarebbero presentati al personale della chiesa come tecnici incaricati della manutenzione di un impianto già esistente sul tetto dell'edificio religioso. Il sacrestano, convinto dalla spiegazione, aveva quindi consentito l'accesso alla torre. L'installazione era stata resa particolarmente difficile da individuare. Per raggiungere la sommità del campanile era necessario percorrere oltre 200 gradini e diverse scale interne, oltre all'utilizzo di più chiavi di accesso. Inoltre, il sacrestano saliva raramente nella parte superiore della struttura, circostanza che avrebbe permesso alla trasmissione illegale di restare attiva per mesi senza essere scoperta. La radio trasmetteva ogni sabato sulla frequenza di 96,6 MHz, diffondendo musica in lingua olandese e contenuti tipici delle emittenti pirata. Solo dopo circa 6 mesi l'RDI, l'Autorità Nazionale Olandese per le Infrastrutture Digitali, è intervenuta mettendo fuori servizio l'impianto trasmittente. La direzione della chiesa ha dichiarato di essere stata ingannata e ha precisato che non era mai stata concessa alcuna autorizzazione per attività radiofoniche illegali all'interno della struttura. L'istituzione religiosa ha espresso rammarico per quanto accaduto e ha annunciato un rafforzamento dei controlli di accesso alla torre, in attesa degli sviluppi dell'indagine e di una possibile denuncia alle autorità. Secondo la normativa olandese, per questo tipo di violazioni è prevista una sanzione minima di circa 7.500 euro. Non manca infine una nota di confronto internazionale. Se il caso fosse avvenuto negli Stati Uniti, in assenza dell'identificazione dei responsabili, la multa potrebbe ricadere direttamente sul proprietario dell'immobile.
0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 57, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna longwire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Onda Cero da Barcelona, in Spagna, su 540 kHz il 16 giugno alle 22.10 in catalano, qualità della ricezione buona. Muravideki Magyar Radio, si tratta della radio slovena che offre un programma per la minoranza ungherese presente nel paese, ricevuta su 558 kHz il 17 giugno alle 19.40 in ungherese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Murski Val da Murska Sobota in Slovenia su 648 kHz il 16 giugno alle 19.45 in lingua slovena, qualità della ricezione buona. MCB Radio da Halfen aan den Rijn in Olanda su 846 kHz il 17 giugno alle 20.25 in olandese, qualità della ricezione buona. Cope Madrid da Madrid in Spagna su 999 kHz Awards il 16 giugno alle 21.27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Tabriz da Azar Shahr in Iran su 1026 kHz il 17 giugno alle 22.20 in Farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione sufficiente. Radio Eli da Tartu in Estonia, ricevuta su 1035 kHz il 17 giugno alle 21.40 in lingua russa, qualità della ricezione buona. Cope Salamanca da Salamanca in Spagna su 1134 kHz il 16 giugno alle 21.20 in lingua spagnola, quando mandava in onda l'annuncio di risintonizzare i ricevitori sulle frequenze in FM, perché evidentemente prossima la chiusura delle onde medie per questa emittente, qualità della ricezione buona. Museum Radio da Bad Ischl in Austria, ricevuta su 1467 kHz il 16 giugno alle 21.30 in tedesco, qualità della ricezione sufficiente. Premier Christian Radio da Guildford nel Regno Unito su 1566 kHz il 16 giugno alle 22.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 1629 kHz il 15 giugno alle 21.10 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Passiamo adesso alle onde corte. World Music Radio da Hvidovre in Danimarca su 3965 kHz il 15 luglio alle 19.50, qualità della ricezione sufficiente. WWCR, ovvero Whiskey Whiskey Charlie Romeo da Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America, su 4840 kHz il 15 luglio alle 02.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Whiskey Romeo Mike India, ovvero Radio Miami International da Okeechobee in Florida, Stati Uniti d'America, su 5050 kHz il 17 giugno alle 03.10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Conti Kenzo, emittente pirata olandese, su 5800 kHz il 14 giugno alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Whiskey Delta Romeo, probabilmente attraverso gli impianti di Radio Conti Kenzo in Olanda, su 5800 kHz il 16 giugno alle 15.50 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Homejan, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 6220 kHz il 15 giugno alle 19.15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Carrier Wave, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6280 kHz, ricevuta il 16 giugno alle 19.55 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Delta 48, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 6321 kHz il 17 giugno alle 19.50 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Marsland Alternative Radio, emittente pirata che opera dal Regno Unito, ascoltata su 6340 kHz il 17 giugno alle 20.30 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, Brasile e Sud America, su 11.780 kHz il 15 giugno alle 21.15 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
2: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Transworld Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini ex Swaziland su 13.800 kHz il 16 giugno alle 19.30 in lingua lingala, qualità della ricezione buona. Radio Filipinas con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang Nelle isole Filippine, su 15.190 kHz, il 15 giugno alle 19.40 in lingua filippina, qualità della ricezione sufficiente. Ed infine, Reach Beyond Australia da Kununurra in Australia, su 15.400 kHz, ricevuta il 16 giugno alle 13.35 in lingua nepalese, qualità della ricezione buona. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello di Vercelli. Proseguiamo con quelli effettuati in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus ed un'antenna loop attiva ALA 1530 LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Iniziamo con Radio Jordan, con studio ad Amman attraverso il centro trasmittente di Shobak in Giordania, su 612 kHz il 14 giugno alle 18 in arabo, SIO 232.
3: السادسة مساء الساعة الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: Dimtsi Afash, secondo programma, si tratta della voce delle vaste masse dell'Eritrea che trasmette dall'Asmara su 840 kHz il 13 giugno alle 18.09 in lingua tigrina SIO 453. Dimtsi Afash, primo programma, che trasmette sempre dall'Asmara su 950 kHz il 12 giugno alle 18.11 in lingua tigrina SIO 353. Radio Malta da Mosta Bezbizia sull'isola di Malta su 999 kHz il 12 giugno alle 03.53 in lingua maltese SIO 353.
1: Danua Radio Malta, le stazioni nazionali di Shandar fu desatieta.seba FM, Audesh desatminia.hamsa MHz u fu DAB Plus. Wieħed tminja wieħed punt 9.6 MHz. Radio Malta jxandar ukoll fuq il-frekwenza 9.9 fuq medium wave. Is-smieħet tajjeb ma' Radio Malta.
0: Transworld Radio Eswatini da Manzini in Eswatini ex Swaziland su 1170 kHz il 12 giugno alle 17.58 con segnale di intervallo e programma in lingua locale africana SIO 222. Da notare che l'emittente è stata ascoltata in sottofondo a Radio Capodistria, che domina il canale di 1170 kHz. Proseguiamo con Cope Almeria da Almeria in Spagna su 1224 kHz il 12 giugno alle 03.56 in lingua spagnola SIO 333. Galeiza Al attraverso il centro trasmittente di Haifa H in Israele su 1287 kHz il 13 giugno alle 18.25 in lingua ebraica SIO 353.

0: Le Journal. Ousmane Daou.
1: Radio Filipinas con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang sulle isole Filippine su 12.120 kHz il 13 giugno alle 19.38 in lingua filippina SIO 353. Radio Farda attraverso il centro trasmittente di Mahajanga in Madagascar su 13.670 kHz il 13 giugno alle 19.41 in arabo SIO 454. Transworld Radio Eswatini da Manzini in Eswatini, ex Swaziland, su 13.800 kHz il 13 giugno alle 19.45 in francese, chiude le trasmissioni alle 19.50, SIO 353. Akashvani, si tratta dell'ex All India Radio da Bengaluru, su 15.185 kHz, ricevuta l'11 giugno alle 05.01 in lingua Pashto, SIMPO 353. Ed infine Nippon Oso Kyokai Radio Japan, attraverso il centro trasmittente di Yamata in Giappone, su 17.570 kHz, l'11 giugno alle 05.30 in lingua giapponese, SIO 353. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
2: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso l'innesto con la A7 Milano Genova in direzione Genova, con traffico bloccato tra la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino Bardonecchia, dove per traffico intenso si segnalano code tra Borgone e Susa in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Vivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderanno la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vede il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
0: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brullica in essi. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
2: Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò ad Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Cristo, Dio, e il dono concesso in grazia del suo solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
3: Rendiamo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate fede, non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di fare perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre vostro, dal Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Beh, in questo brano di Vangelo, che riporta una parte del discorso della montagna da parte di Gesù nella redazione di San Matteo, ci sono richieste piuttosto pesanti. Immaginate, sostanzialmente ci dice di andare contro mano. Se questo avviene sulla strada si fanno disastri. Noi siamo chiamati a portare una testimonianza che qualche volta ci costa cara, perché va controcorrente, perché ci espone alle critiche dei ben pensanti. Gesù ci mette in guardia e ci dice: non buttate la vostra vita, non rendetela insignificante, ma vivetela in pieno, perché sennò correte il rischio di essere gettati con tutti gli arti nella geenna. Bene, chi è Gesù? Ce lo dice San Paolo in questa lettera ai Romani. Dobbiamo dire assolutamente che è un posto teologico importantissimo e noi cristiani dobbiamo conoscerlo. San Paolo, scrivendo i Romani, dice come attraverso la disobbedienza del primo uomo Adamo è entrato nel mondo il peccato e come conseguenza la morte in tutti i sensi, quella fisica e quella spirituale, così nel mondo è entrata la vita e la redenzione attraverso l'obbedienza del secondo Adamo, che è Gesù Cristo.

ci può dare. Siamo decisi e convinti della nostra testimonianza, costi quello che costi, anche a costo di non essere capiti. Io vado in chiesa quando non fa caldo, oppure quando non fa freddo, ma se ci sono queste due condizioni, io, a meno che le condizioni di salute non me lo permettano, io me lo risparmio. La Chiesa ha sempre conosciuto questi testimoni, e noi chiamiamo i martiri, che sono quelli che hanno preferito morire che rinnegare il Salvatore. E non pensate solo alle persecuzioni di Nerone o di Diocleziano, pensiamo anche a quelli della mafia dei nostri giorni. Un sacerdote palermitano, proprio ucciso e freddato sulla porta della canonica da un sicario della mafia, al quale aveva fatto tanto bene. Questo sacerdote si chiama Padre Pio Puglisi, 3P, ma presto lo vedremo scritto nel libro dei Santi. Ebbene, San Pino, chiamiamolo già così, ha dato la sua vita. San Pino ha servito il prossimo e ha testimoniato Cristo. E Gesù dice: chi mi rinnegherà sarà rinnegato. E poi dice: cosa conta andare con tutti gli arti e integri nella Geenna se tu hai sprecato e buttato la tua vita? La Geenna era la discarica di Gerusalemme, la discarica dove si buttavano gli scarti e i rifiuti. E lui la usa come esempio. Se la tua vita diventa sterile, improduttiva, finalizzata solo a te stessa, finirà nei rifiuti. E questo ci deve preoccupare, ma ci deve dare anche tanta forza spirituale per ritrovare e riscoprire la gioia della nostra fede e l'eroismo della nostra testimonianza in un mondo dove sembra che vada tutto al contrario. Ma è sempre stato così per la Chiesa, per i suoi figli, per i cristiani. Non c'è mai stato un tempo facile, è sempre stato un tempo di testimonianza fino al sangue. Ebbene, riprendiamoci questo tema e questa missione a tutti i livelli, ai genitori, e ringraziamo anche i genitori dei bambini e dei bambini presenti, perché la testimonianza vale tanto. Apro una parentesi: un caro amico anziano ormai con sua moglie ha riscoperto la bellezza della fede e mi diceva: non dobbiamo più perdere la messa la domenica, perché sennò perdiamo l'abitudine, capite? Ma le abitudini buone sono virtù e allora ci stanno. Quando qualcuno vi dice: ma lo fate per abitudine, le abitudini buone sono virtù. Cerchiamo allora di acquistare quelle. Quelle cattive invece sono vizi. Allora, e chiudo questa riflessione, carissimi, in questa messa, preghiamo il Signore perché ci dia tanta forza, ma soprattutto ci faccia sentire la gioia della coerenza con la nostra fede, con il nostro battesimo, con la nostra appartenenza ad una comunità alla quale noi, più che chiedere, vogliamo donare. I grandi statisti, quelli che sono passati alla storia, qualcuno dice: non chiedo che cosa può darmi il mio paese, ma chiedo cosa posso fare io per lui. E noi lo possiamo dire per le nostre comunità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato in Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, è salito al cielo, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E nello Spirito Santo, che è Signore e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
1: e ha parlato per mezzo di lui.
0: Credo nella
1: Chiesa, una santa cattolica apostolica,
0: profeta, arrivato il momento della preghiera dei fedeli, le intenzioni ci saranno proposte da Giovanni.
2: Ripetiamo insieme: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
0: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Benedici la Santa Chiesa, seguendo fedelmente il Cristo, tuo Figlio, sulla via della croce. Orienti a Lui il cuore di ogni uomo. Noi ti preghiamo.
0: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Sorreggi con la forza del tuo Spirito il Papa e tutti i ministri del Vangelo. Annuncino sempre con franchezza e fedeltà che solo Cristo Signore ha parole di vita eterna. Noi ti preghiamo. Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. Allevia le sofferenze dei popoli travagliati dalla violenza, dalla miseria, dalle calamità naturali. Sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscano in te la fonte della salvezza e della pace. Noi ti preghiamo. Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. Sostieni i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Noi ti preghiamo. Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. Illumina noi qui presenti. Donaci forza per una vita di fede coerente e docile alla potenza del tuo amore. Noi ti preghiamo.
1: Signore, difensore dei popoli, ascoltaci.
0: Per la nostra sorella Maria, il Signore l'accolga nella luce del suo volto, preghiamo.
1: Signore, difensore dei popoli, ascoltaci.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre. E per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche della nostra sorella Maria che si è addormentata nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, Michele e Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma in
0: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il segno della pace.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
2: Canto di comunione numero 30, al centro del mio cuore, Gesù.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Un avviso per la comunità: martedì la messa feriale non sarà celebrata alle 18:30 ma alle 21 in suffragio di Cavallotto Marco, al quale è dedicato anche il gruppo Aido, donazione di organi del comune di Alessandria. Mercoledì è San Giovanni, del quale si celebrano due feste, una nel giorno della nascita e l'altra nel giorno del martirio in settembre. Noi di San Giovanni abbiamo la cappella di Cornagli dedicata proprio alla sua natività. Oggi è San Luigi Gonzaga, quindi gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Luigi o Luigina e i suoi derivati. Un grande e moderno santo, morto giovane, diventato santo molto presto. A proposito, visto che non è ancora mezzogiorno, lo facciamo venire. Ringraziamo tanto, anche a nome delle catechiste, i genitori che accompagnano alla messa i loro figli. È una proposta da fare. Di solito i ragazzi si mettono sempre d'accordo per le feste, ci troviamo per una partita di basket, ci troviamo per il compleanno, ci troviamo per il calcio. Ecco, invitiamo quelli cristiani ferventi e credenti di fare queste proposte. Ci troviamo domenica messa, si può scegliere tutti gli orari a voi più congeniali, perché ci sono ancora, grazie a Dio, nella nostra comunità diverse opportunità di orario per la messa domenicale. Credete, è un appuntamento che aiuta a crescere, a vivere, a testimoniare e anche a diventare santi, perché non è una tristezza. Lavorare per la santità è solo gioia. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ora salutiamo la Madonna con un canto che conosciamo tutti, La squilla di sera.

Signore ci ha dato due orecchie per ascoltare e una sola lingua per parlare. La messa è finita, andiamo in pace. Grazie per la vostra bella partecipazione, buona domenica.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso l'innesto con la A7 Milano Genova in direzione Genova, con traffico bloccato tra la diramazione precedente.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: tutto un altro sound.
1: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese, come ogni sera, ad insegnarmi una nuova preghiera.

fra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'orivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena.

muri di gente mi rubarono al sogno per ridermi al presente. Sbiagli l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era.

ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, se mi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: jungle kung fu. High on a hill in Eldorado.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Ma fa fan zoom. Ma la. Ma fa fan zoom. Zoom. Pom pom pom pom pom pom pom ma fa fan zoom. Pom pom pom pom pom pom ma fa fan zoom. Pom pom pom pom pom pom.
1: Oh bucaiola, tu mi tradisci. Tu dici vengo e invece tu pisci.
0: Ma va fanzum, pom pom pom pom pom pom. Ma va fanzum, pom pom pom pom pom pom.
1: Chi chiava tromba,
2: si tromba,
1: chi tromba chiava,
2: si chiava.
3: Ci scusi, Eminenza.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Yeah. Yeah. Halloween. Taliban.

è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Hallo, ich bin Marco oder ich höre Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto. 1, 2, 3, 2, 3, 3.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le meraviglie, i panorami delle nostre montagne e delle nostre valli. E in ogni puntata facciamo un viaggio, un'esplorazione, un'esperienza, anche magari un po' un sogno. E il viaggio di questa puntata ci porta sul colle di Moncenisio, che è alto 2083 metri, che è un valico alpino che separa le Alpi Cozie dalle Alpi Grai, posto tra Italia e Francia, unendo la Val di Susa nella città di Torino con la regione dell'Alta Moriana, compresa nel dipartimento francese della Savoia. Dà il nome alle Alpi del Moncenisio e alla strada statale 25 del Moncenisio. Ecco, e qua iniziamo un pochino come al solito, ci piace iniziare raccontando un pochino la storia, gli inizi, le leggende del territorio. E questo territorio era storicamente savoiardo prima dell'annessione del Ducato di Savoia alla Francia nel 1860, ma da sempre conteso dalla potente abbazia di Novalesa prima e dalla diocesi di Torino e diocesi di Susa poi, nonché dal villaggio di Ferrera Cinisia per il controllo del valico e lo sfruttamento dei boschi e di pascoli. Beh, noi lo sappiamo che storicamente quando c'è un valico è sempre un punto cruciale, sempre un punto di passaggio, sempre un punto sia politico che militare e anche economico. E inizia così il nostro viaggio di Radio Inventa per raccontare questa splendida zona. Questo è il nostro viaggio.
2: I love music and I love songs. And I think far too often that if people could hear the story about a song, why it was written, that it would make the song even better to them. And I want to tell you a story I've wanted to tell for a long time, and then I'm going to do the song. It's a song that all of you have heard. It was written by a good old buddy of mine, and it's a true story. His name is Stuart Hamlin. He's a hunter, loves to hunt, and he and a friend got lost one time in a blizzard in the high Sierras. And they were wandering around in this blizzard, and they came across an old prospector's shack. And Stuart's buddy said, "Well, listen, it's empty. And any old port in a storm, let's go in there." And Stuart says, "The house is not empty, boy. There's a dead man in there." And Stuart's buddy said, "What do you mean?" He said, "Well, the dog is on the porch. And there ain't no smoke coming out of that chimney." And they went in, and Stu was right. There was an old prospector that had suffered a heart attack. But they built a fire in the fireplace. And on the back of a cracker box, by the light of that fireplace, Stuart Hamlin wrote this song. And I think it might mean something a little different to you than it ever did. "This old house once knew my family. This old house once knew my wife. And this old house was joy and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many a shout. But now she trembles in the darkness.

E come spesso diciamo qui a Radio In Vetta, anche il nome ha una sua storia, ha un suo senso. Sembra infatti che il termine Moncenisio derivi da Monte delle Ceneri. E qua uno può già pensare a qualcosa di oscuro, di strano, chissà quali leggende ne sono nate attorno. Beh, secondo la tradizione, a seguito di un incendio boschivo si sarebbero accumulate delle ceneri in loco, da cui il nome. Allora qui uno può anche dire, beh sì, può essere successo, ma alla fine una leggenda è sempre una leggenda. Sarà vero? Non si sa. Ma in questo caso forse una traccia di verità c'è, perché le ceneri sono state trovate durante i lavori della costruzione della strada. Beh, e poi ovviamente dal colle prende anche il nome il vicino comune di Moncenisio o Ferrera Cenisio. Allora voi provate a immaginarvi però, che meraviglia, vivere in sotto un colle che si chiama il Colle della Cenere. Magari chissà quante storie sono state costruite attorno a questo nome, un po' macabro, un pochino di leggende, chissà quante streghe. E invece è stato un bosco. Queste sono le storie belle che qua a Radio In Vetta ci piace raccontare, e continua così il nostro viaggio.

E questo è sempre Radio Invette. Abbiamo detto che questo colle è stato, e questo valico, di importanza fondamentale da un punto di vista di comunicazione commerciale, e la storia di questo colle inizia così lontano con un nome celebre. Ogni tanto a Radio Invette ne parliamo del suo viaggio, perché ha avuto una grande importanza storica. Quando Annibale attraversò le Alpi dalla Francia verso l'Italia, si pensava che avesse attraversato il colle del Piccolo Moncenisio e il colle Le Capierre, situati a ovest dell'attuale del Grande Moncenisio. Beh, invece, una recente ricostruzione colloca il passaggio di Annibale sul colle dell'Autret, che mette in comunicazione l'Alta Maurienne con la Valle di Lanzo. Beh, è comunque passato da queste parti. Voi provate a immaginare di essere lì e poter pensare che Annibale magari ha fatto un tratto della strada che voi state facendo in quel momento, ma non solo, perché poi la storia non finisce qua. Nel Medioevo il colle diventa uno dei valichi alpini più frequentati per attraversare le Alpi, per quelli che provenivano dall'Europa dal nord, diventando uno snodo fondamentale degli itinerari, denominato la Via Francigena. Beh, ancora adesso questa via è molto frequentata, magari adesso è frequentata un po' più come da un punto di vista turistico. Beh, è molto però importante. Voi anche in questo caso immaginate anche questa strada, quanti piedi, quanti passi, quante fatiche, quante parole, quanti pensieri, quante lotte, quanti drammi, quante meraviglie ha vissuto. Beh, ancora oggi possiamo vivere parte di quella strada. Queste sono quelle esperienze, quei panorami anche emotivi che la montagna

E raccontando sempre un po' il passato di questa valle, ci spostiamo a Novalesa, dove oltre alla celebre abbazia c'è un borgo con una caratteristica fisionomia alpina, ma c'è anche una cosa particolare, perché c'è una locanda medievale recentemente riscoperta, la Casa degli Affreschi, probabilmente da identificare con la locanda della Croce Bianca citata nei documenti a partire del XVI secolo. Si conosce solo un altro caso nelle Alpi di ambienti di questo tipo conservatosi, in Val Pustella, oltre ad una cittadina a Moncalieri. Beh, allora, immaginatevi che meraviglia, state facendo la via Francigena e vi trovate davanti a questa locanda che addirittura ha qualcosa di medievale del XVI secolo, del XIV secolo. È bellissimo da poter raccontare anche come sensazione. A volte viene da pensare, ma non è che ce ne siano poi così tanti parti del mondo in cui uno può associare tutta questa storia, passione e meraviglia, storie affascinanti, panorami incredibili e fantastica natura. Beh, viene un pochino da pensare che a volte la nostra Italia è proprio un immenso quadro, un immenso libro da poter leggere e sfogliare per chi ha gli occhi per saperlo guardare.

E ci fermiamo un attimo perché parliamo del lago di Boncenisio, che è un lago artificiale che si trova nei pressi del Colle, quasi allo spartiacque fra la Val di Susa e la Valle Moriana. La sua collocazione è in territorio francese, anche se si trova sotto chiave geografica ampiamente in Val di Susa, quindi nel versante italiano del Colle. Ciò a causa del Trattato di Parigi del 1947, che sanciva la pace fra l'Italia e la Francia al termine della Seconda Guerra Mondiale e ridisegnava i confini della zona. La sua posizione geografica ne fa quindi un appartenente al bacino del Po, anziché a quello del Rodano. Ci sono molte storie lungo questo lago. Beh, una cosa particolare è che a fianco del lago si trova una cappella a forma piramidale. Pensate un po', a forma piramidale, fatta costruire nel 1968 dall'EDF. Essa ricorda la campagna in Egitto di Napoleone Buonaparte. Beh, non è male come cosa. Voi andate lì, magari vedete una cappella a forma di piramide, dite, ma perché qua c'è qualcosa del genere? Beh, è per ricordare proprio la campagna d'Egitto di Napoleone Buonaparte. E sotto la cappella è ospitato il museo con un'esposizione permanente dal titolo Il Moncenisio, porta millenaria delle Alpi. Non è mica male, anche in questo modo si può raccontare, si può rivivere, si può rivedere la storia di un'intera valle. Inoltre, intorno al lago si trovano diverse fortificazioni militari, perché nella storia non abbiamo avuto tanto tempo per raccontarlo, ma questa zona è sempre stata, come valico, è sempre stato un punto strategico di fondamentale importanza in tutte le guerre, fino addirittura alla prima e alla seconda guerra mondiale. Ed è anche importante avere dei luoghi e dei momenti che raccontano e che tengono alla memoria anche questo. Questo è il lago, se vi capita di essere da quelle parti, sicuramente non si può non fare una visita almeno veloce, almeno alla cappella, quella a forma di piramide, perché sicuramente è qualcosa di molto curioso.

0: Questa è sempre Radio Invetto e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E come abbiamo già detto, il codice Morse attorno a noi e continua a vivere. Abbiamo già visto come il codice Morse entra all'interno delle canzoni. Ecco, continuiamo questo nostro viaggio di interconnessioni fra il codice Morse e la musica, perché in qualche modo abbiamo detto che è musica, ma come può rientrare anche all'interno di questo ambito musicale? Abbiamo ancora qui con noi Franco, IK7XJA, che anche attraverso il suo podcast e i suoi canali racconta il mondo della radio e del CV. Allora, Franco, grazie mille innanzitutto per essere ancora qui con noi, ma ci sono anche delle canzoni italiane in cui è possibile sentire messaggi telegrafici.
1: Ciao Luca, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, la domanda che mi fai oggi è davvero intrigante. Dopo aver parlato di una band americana, i B-52s, con un pezzo di telegrafia incluso nel loro brano Planet Claire, è davvero interessante andare a scoprire chi tra gli artisti nostrani ha inserito segnali telegrafici nei propri brani. Beh, devo dire subito che ci sono. Con il tuo permesso vorrei parlare proprio di un gruppo rock italiano che deve il suo nome proprio alla tecnologia delle comunicazioni. Questi sono i fiorentini Lit Fiba. Pensa, il nome del gruppo nasce dall'indirizzo telex della sala prove che era utilizzata dalla band. Dobbiamo considerare che siamo nel 1980 e a quel tempo non c'era né posta elettronica e tantomeno c'erano Telegram o WhatsApp, per cui si usava il telex e la sala prove era al numero 32 di Via De Bardi. Il suo indirizzo telex cominciava proprio per L e poi c'era la IT che stava per Italia, successivamente FI che stava per Firenze e infine la strada De Bardi con il suo BA. Insomma, componeva la parola Lit Fiba, quella che noi conosciamo come nome del gruppo. Nel 1993 il gruppo pubblica un nuovo album che è un po' riconoscere con quest'album che è facile vedere il proprio lavoro completamente distrutto da eventi imprevedibili. Pensate, l'album si chiama proprio Terremoto e l'idea è quella di andare in Messico a prendere nuove idee per questo disco, però poi il gruppo si ferma in Maremma e lì nacque il nuovo disco, un disco dal ritmo incalzante, aveva 9 tracce e l'ultima traccia cominciava proprio con un segnale telegrafico che ancora oggi è ben riconoscibile. Eccolo, l'avete sentito? È un segnale di SOS in telegrafia. Questo brano si chiama proprio Sotto il vulcano e ovviamente se parli di terremoti o di vulcani non può mancare un segnale di soccorso. E nel 1993, anno tra l'altro in cui proprio io ho dato il mio esame di telegrafia, con cosa vuoi lanciare un messaggio di soccorso se non proprio con i segnali del codice Morse? Ma c'è anche un'altra curiosità e questa curiosità è alla fine del brano. Qui, proprio alla fine del brano, i Lit Fiba lasciano il loro nome in telegrafia. Ascoltiamolo. Però aggiungono uno spazio non necessario alla lettera F, trasformando la parola dalla voluta Lit Fiba alla inaspettata Litiniba. Ma ovviamente noi li scusiamo volentieri perché sono bravissimi musicisti, ma ovviamente non sono telegrafisti. Ciao Luca, alla prossima!
0: Ciao Franco, grazie ancora per questo bellissimo racconto. Beh, dai, lasciamogliela una piccola sbavatura del codice, ci può anche stare, anche perché alla fine la cosa importante è che l'abbiano inserito, che abbiano permesso a qualcuno di ascoltarlo, magari di appassionarsi. Ancora una volta è bello vedere come arti diverse, come possono essere il codice Morse e la musica, entrano insieme e si possano fondere. E tra l'altro il tuo racconto è stato veramente bello, non soltanto per gli amanti della radio e della CW, ma anche per gli amanti della musica, per vedere come quando c'è una passione, quando c'è un racconto, tutto si fonde in un qualcosa che poi diventa anche magico. Grazie ancora Franco, IK7XJA, e ancora una volta, se volete sentire, questa è soltanto una delle fantastiche storie che racconta, andate a trovarlo sui suoi canali, ne vale veramente la pena. Io sono Luca, Indian Form 2, Roma, Papa, Quebec. Grazie mille!

0: E questa è sempre una d'inverte, il nostro tempo a disposizione sta a terminare, ma abbiamo ancora un'ultima storia da raccontare. Ritorniamo indietro, perché abbiamo citato la casa degli affreschi, quella locanda che è stata ritrovata del Medioevo. Beh, è molto interessante da andare a vedere, perché presenta in facciata affreschi con stemmi delle regioni europee di provenienza e di destinazione degli avventori della locanda. Beh, in qualche modo questa forse era già anche una prima mossa di marketing primordiale per far sentire le persone a casa. So chi sei e probabilmente immagino dove vai, quindi stai tranquillo, fermati qua perché sei al posto sicuro. Che è proprio qua durante la via Francigena e presenta delle decorazioni geometriche al proprio interno affresco con scritte lasciate dagli avventori nel corso del tempo. Anche in questo modo, se voi andate lì ancora una volta, potete vedere una piccola traccia, un piccolo simbolo, una piccola attività, uno squarcio di vita dei secoli passati, di gente che andava lì, era sulla via, erano commercianti, erano pellegrini, erano fuggiaschi, erano qualsiasi tipo di persona, ma si fermavano lì. Se vi capita di passare da quelle parti, andate nella locanda e poi magari raccontatecelo, perché la mail nostra è sempre la stessa, info@radinvetta.it. Se siete stati da queste parti, volete raccontarci la vostra storia, le vostre emozioni, il nostro microfono può diventare il vostro microfono per condividere tutti insieme la passione per la montagna, la passione per le storie, la passione per la bellezza dei panorami e soprattutto un po' di gioia di vivere. Per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se vi viene in mente qualcosa che avete voglia di raccontarci, beh, noi siamo a vostra disposizione, a disposizione di tutti quelli che amano la montagna. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Il viaggio per questa puntata si ferma qua. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Radio in Vetta. Il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Una macchina nuova di serie, pulita, motore a posto, fatto l'ultimo tagliando, tutto funzionante, lucida, verniciata, curata nelle sue rifiniture. Il cambio a cloche piccolo, finito allo snodo con un soffietto in finta pelle lucida trapuntata. Il posto per gli spiccioli, un rettangolo modernissimo, nero, zigrinato. Portaceneri a sportelli di plastica, neri opachi, perfettamente funzionanti. Una mano di uomo bianca, poco pelosa, si muove piano, apre un deflettore. Il vetro scivola, stride leggermente. Un rumore sottile, acuto. Poi silenzio. Una testa si avvicina, si appoggia al vetro. Una goccia cade adagio dalla fronte, ferma, immobile. L'uomo è fermo, immobile. Anche la macchina è ferma, immobile. Un'autostrada di macchine ferme, molte, moltissime macchine ferme, una fila di macchine ferme. È successo qualcosa, rumore di clacson, sirena, luce intermittente. Sì, qualcosa al chilometro 107, un camion. Ancora silenzio, la fila è ferma, qualcuno scende, silenzio. Un silenzio assurdo. Si sente parlare in inglese, lontano, a bassa voce, come in un sogno. Ancora sirena, lamentoso, vattata, lontana. Si risale. La fila procede adagio. Qualche sorpasso timido, emozionante. 120, 150, 190. Lampeggiatore sorpasso, clacson, la prima galleria, luci di posizione. Lampeggiatore sorpasso, la seconda galleria. Il paesaggio si muove, non è più orizzontale. Macchie verdi in alto, in basso, si distende a scalette, saltellante, gradevole. Galleria, buio, luce, apertura, ci siamo! Il mare!

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Uh-huh, honey.
2: All right.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: you. No, I ain't got you.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

Le parole definiscono il mondo. Se non ci fossero le parole, non avremmo la possibilità di parlare di niente. Ma il mondo gira e le parole stanno ferme. Le parole si logorano, invecchiano, perdono di senso. E tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare

corseria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno.

di destra, la pisciata in compagnia di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Cos'è la destra?

natura è di destra, col consenso di chi sta a sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?

fai raggicalze più che mai di destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata di sinistra, riservata già un po' più di destra, ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. Wow, wow. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra?

0: Das Trassinist. Basta!
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Esopo, Triussa. Ormai mi reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca m'è rimasa attaccata alla cappiola. Quando m'accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano a un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Dio benedirà ogni goccia di sangue che servita.
1: Centrale Milano.

Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di Joe Mayer qui a Me and Blues.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative, dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Mion Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood. Un chiaro indizio, tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: I said, are you ready?
3: How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito. Thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della Sly Guitar. I vari Robert Johnson Sonhouse hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duan Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente e preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duan Allman con gli Allman Brothers Band qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

Sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Mio Blues.

do it, I. Y'all just cheat, that's what it is. Tony!

0: L'altra grande cantante è Nora Jean Bruce Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jean Bruce Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jean Bruce Howe qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.
2: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
3: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Sì, sarà lei che vi fa innamorare del radiodramma. Anche se la ragione narra della vita, non vi è certezza. Ma noi spesso si dimentica, presi dall'incessante battito del tempo, che ci sono cose da ricordare, come quel Dio che, pur di restare immortale, si cinse la testa di Lauro, sacrificando la sua amata musa. Ma io so che lei, quella che qualcuno osò persino definirla sorella, mi osserva, mi segue ed è sempre in agguato. Eh già, sarà lei prima o poi a togliermi il respiro, forse lasciandomi con gli occhi aperti a godere del suo magico incanto che a tutti fa paura, tranne agli attori, abituati a recitare con lei per farne spettacolo, sapendo che sarà lei a fare di te un successo.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia, proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro forse al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

0: Una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: you.
1: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.